0: ascoltatori per la non eccellente ricezione di questo collegamento telefonico. E passiamo alla cronaca. Oggi è stata una giornata di rovente di cronaca. A Torino un comando di prima linea ha atteso un agguato a una pattuglia della polizia.
1: E ecco, Berlinguer è uscito dallo studio di Andreotti. No.
2: Linotype. Inusitata e inqualificabile degenerazione del tifo a Varese. Agli ospiti, cestisti e sostenitori a seguito sono stati esibiti